0: Allora tu hai l'essence?
1: Sì, io l'essence, ragazzi.
0: Allora mela là. E fotrò una petita lumetta.
1: E che è la lumetta?
0: Ah, amore!